Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi, 5 agosto, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22,13655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre, potete ascoltarci via satellite su Turkcell 4 a 958 MHz. Proporzione del simbolo 27.500 V5/6, polarizzazione verticale. E seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo, dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Casa, Resilienza e Umanità nella Fame. Oggi sono Meta Pildes, sarò con voi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 5 agosto. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che i colloqui tra Teheran e Roma sullo stretto di Hormuz stanno proseguendo in modo positivo. Benjamin Netanyahu ha dichiarato al Consiglio per la pace di respingere la proposta di cessate il fuoco o di ritiro da Gaza. Il ministro degli esteri cubano ha attribuito all'embargo imposto dagli Stati Uniti la responsabilità dei ripetuti blackout che stanno colpendo il paese. E la Turchia ha lanciato un monito sull'ulteriore estensione della guerra tra Russia e Ucraina nel Mar Nero. Ora passiamo al notiziario. Il portavoce del ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che i colloqui tra Teheran e Roma sullo stretto di Hormuz stanno proseguendo in modo positivo. Baraci ha aggiunto che i risultati dei negoziati saranno resi noti una volta conclusi. Secondo il possibile accordo in discussione, le navi dirette verso il Golfo transiteranno attraverso un corridoio marittimo sotto il controllo dell'Iran e situato in prossimità delle sue coste, mentre quelle in uscita utilizzeranno un canale di navigazione vicino alle coste dell'Oman. Benjamin Netanyahu ha dichiarato al Consiglio per la pace di respingere la proposta di cessate il fuoco o di ritiro da Gaza prevista nell'ambito del piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Netanyahu ha sostenuto che Hamas continua a ricostruire le proprie capacità militari e rappresenta una minaccia diretta per l'esercito israeliano e per gli insediamenti situati nei pressi della striscia di Gaza. Il Consiglio per la pace e il presidente statunitense Donald Trump avevano annunciato di aver raggiunto un accordo per l'attuazione della fase successiva del cessate il fuoco a Gaza. Il Consiglio aveva inoltre reso noto che Hamas aveva accettato una dettagliata roadmap. Il ministro degli esteri cubano Bruno Rodríguez Parella ha attribuito all'embargo imposto dagli Stati Uniti la responsabilità dei ripetuti blackout che stanno colpendo il paese. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, Rodríguez ha dichiarato: "Le interruzioni della rete elettrica nazionale sono una diretta conseguenza del blocco genocida imposto dagli Stati Uniti contro Cuba, in particolare dell'assedio energetico." Le dichiarazioni del ministro arrivano dopo l'ennesimo collasso della rete elettrica nazionale a Cuba, l'ultimo di una serie di gravi blackout che negli ultimi mesi hanno compromesso la fornitura di energia in tutto il paese. L'High Security Institute del Regno Unito ha reso noto che durante i test di sicurezza condotti sui modelli sviluppati da OpenAI e Anthropic, un agente di intelligenza artificiale ha creato false identità online nel tentativo di ottenere un accesso non autorizzato ai sistemi protetti. In un articolo pubblicato sul proprio blog, l'ISI

0: ha affermato che alcuni degli agenti sottoposti ai test hanno intrapreso attività persistenti e potenzialmente dannose nei confronti di persone e organizzazioni reali. Secondo l'istituto, l'episodio più grave ha raggiunto un agente di IA che ha scritto codice malevolo e ha creato false identità online con l'obiettivo di convincere un essere umano a approvare il codice. E la Turchia ha lanciato un monito sull'ulteriore tensione della guerra tra Russia e Ucraina nel Mar Nero, dopo che due navi civili di proprietà turca sono state colpite da droni, provocando il ferimento di diversi membri dell'equipaggio, tra cui cittadini turchi. In una dichiarazione diffusa martedì, il Ministero degli Esteri turco ha riferito che le navi Yashar e Nazia sono state attaccate lunedì sera, poco dopo aver lasciato il porto russo di Novorossiysk sul Mar Nero. Se non verranno adottate misure preventive, l'escalation della tensione nel Mar Nero avrà conseguenze negative su più fronti, compresa la sicurezza alimentare, si legge nella nota del Ministero. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Gaza, resilienza e umanità nella fame.
2: Salve a tutti. Oggi vorrei soffermarvi su qualcosa di profondo, l'amore dei palestinesi per la conoscenza. La loro vita è guidata da un libro sacro che si apre con una singola potente parola. Leggi. È il primo comando del Corano, un invito al sapere che il popolo palestinese ha fatto proprio custodendolo con una forza straordinaria. Su di loro sono cadute tonnellate di bombe. Le loro case sono state rase al suolo, le loro famiglie spezzate, la vita di tantissimi è stata segnata per sempre. Eppure non hanno mai smesso di studiare. Questa passione non nasce dall'ottobre del 2023. È un'eredità antica che si tramanda da secoli di generazione in generazione, l'eredità della conoscenza. Guardiamo allora più da vicino a Gaza. Una striscia di terra di appena 365 km quadrati diventata, suo malgrado, una delle grandi coscienze del mondo. Nonostante circa il 70% della popolazione sia composta da rifugiati o da loro discendenti, il tasso di alfabetizzazione raggiunge quasi il 98%. Un dato persino superiore a quello di molti paesi in via di sviluppo. Tra i giovani, poi, analfabetismo e abbandono scolastico sono praticamente inesistenti. Prospettando oltre 2 milioni di abitanti in uno dei territori più densamente popolati del pianeta, Gaza conta importanti istituzioni accademiche, come l'Università Islamica, l'Università Al-Azhar e l'Università Al-Aqsa. Qui l'iscrizione alla scuola primaria supera il 95%. La frequenza alle superiori resta altissima. E nonostante le condizioni disperate, il numero di giovani che sceglie di iscriversi all'università continua a essere impressionante. Tra le facoltà più ambite ci sono ingegneria, medicina, scienze dell'educazione e informatica. Discipline che testimoniano una cosa sola: la volontà incrollabile delle nuove generazioni di investire nel proprio futuro attraverso il sapere. Dicevamo che l'amore dei palestinesi per la conoscenza nasce da quel primissimo imperativo del Corano. Leggi. E allora venite con me. Facciamo insieme un viaggio tra le macerie di Gaza, oggi ridotta a un cumulo di rovine, per incontrare chi, nonostante tutto, continua a stringere un libro tra le mani. Guardate laggiù, sulla destra. Sul balcone di una casa semidistrutta, con i muri ancora sventrati dagli proiettili, c'è un anziano con una lunga barba bianca. Su una parete del balcone si vede la bandiera palestinese. Tra le mani tiene il Corano. È immerso nella lettura e in quelle

parole cariche di saggezza, trova conforto e rifugio. Siamo al 9 agosto del 2025. Sono giorni in cui la guerra continua a imperversare con tutta la sua violenza. Eppure quell'uomo resta lì, immobile, con il suo libro tra le mani. Sa che un proiettile vagante potrebbe raggiungerlo in qualsiasi momento. Sa che un drone potrebbe colpire proprio quel balcone o che un ennesimo bombardamento potrebbe spazzare via ciò che resta della sua casa. Eppure continua a leggere, perché la sua unica arma è il sapere. Quel sapere che prende vita dal primo comando divino, leggi, e che racchiude in sé i valori più alti dell'umanità, la dignità, la giustizia, la libertà e l'uguaglianza. Ecco un'altra scena. Siamo sempre nell'agosto del 2025. Vedete quell'uomo anziano con la camicia azzurra che corre stringendo tra le mani alcune taniche vuote? Sta andando a prendere l'acqua per 23 persone, 6 famiglie in tutto, con cui condivide l'ennesimo rifugio di fortuna. Si chiama Ghanem Al-Attar. È un professore e un autorevole consulente legale. Prima della guerra gestiva un importante studio. Nel corso degli anni ha formato e guidato generazioni di avvocati, magistrati e giudici. Ma un conflitto che, come dice lui stesso, non riconosce alcuna norma del diritto. Gli ha portato via ogni cosa: la casa, il lavoro, la sua vita di prima. Eppure, quando a parlare è qualcuno che ha fatto dal sapere la propria ragione di vita, anche le sue parole assumono un peso diverso. Citando a memoria gli articoli 55 e 57 della Convenzione di Ginevra, quelli posti a tutela della popolazione civile, Ghanem cerca di scuotere le coscienze del mondo sulla tragedia di un popolo condannato alla fame e alla sete. Poi la sua voce si fa ancora più intima e potente. Hanno raso al suolo le nostre case, sradicato i nostri alberi, bombardato i pozzi e gli impianti di desalinizzazione. Ho perso tutto. Non esiste più uno studio legale. Non c'è più scuola, non c'è più lavoro. Non ci sono processi né tribunali. Hanno distrutto ogni singola cosa. Ma c'è una verità che ignorano. Hanno demolito gli edifici dei tribunali, ma non hanno distrutto la giustizia. Hanno bombardato gli ospedali, ma non hanno cancellato il diritto di curarsi. Ricostruiremo tutto e lo faremo più forte di prima. Nonostante il dolore e l'abisso di ingiustizia che viviamo, restiamo ancorati alla nostra terra, alla nostra amata patria. Continueremo a resistere a testa alta. Lo giuro su Dio. Lo giuro su Dio. Lo giuro su Dio. Anche se Gaza venisse completamente rasa al suolo, anche se restassero soltanto un ragazzo e una ragazza, crescerebbero, si sposerebbero e ricostruirebbero Gaza. Noi non ci piegheremo di fronte a nessuno, se non a Dio. 23 gennaio 2026. Il medico norvegese Mats Gilbert parlano mostrando alle telecamere alcuni documenti ufficiali delle Nazioni Unite. Secondo l'ultimo rapporto dell'ONU, e tutti i dati che vi sto per citare arrivano proprio dai report delle Nazioni Unite, Israele ha distrutto tutte e 10 le università della striscia di Gaza. Inoltre, 63 edifici scolastici sono stati completamente rasi al suolo. Sono stato professore ospite all'Università di Al-Azhar di Gaza City, racconta Gilbert. Oggi quell'università non esiste più. E lo stesso destino è toccato a decine di scuole primarie e istituti superiori. Per il dottor Gilbert, la distruzione di scuole e atenei a Gaza non è semplicemente un attacco alle infrastrutture educative. Fa parte di una strategia precisa.
privare il popolo palestinese della speranza, spezzare le capacità di resistenza e costringerlo alla resa.

è un processo sistematico che mira alla colonizzazione e allo sfollamento forzato dei palestinesi. Sono in tanti a continuare a denunciare quello che sta accadendo a Gaza, a far sentire la propria voce. Eppure, mentre il sistema educativo viene sistematicamente smantellato, i palestinesi continuano a difendere il valore del sapere con la stessa incrollabile determinazione con cui resistono alla guerra. 25 dicembre 2025. Ci troviamo nel cortile devastato del complesso medico El-Shifa. Proprio lì, tra le macerie, il Ministero della Salute palestinese organizza la cerimonia di laurea per 168 nuovi medici. L'anno successivo, nel 2026, altri 230 giovani medici pronunceranno il giuramento di Ippocrate, iniziando ufficialmente la propria professione. Non sono studenti che hanno completato gli studi in aule silenziose, biblioteche ovattate o campus protetti. Sono ragazzi che hanno visto le proprie università bombardate, le proprie case distrutte. Ragazzi che, lungo il cammino, hanno perso genitori, fratelli, amici. Uno di loro è il dottore Izzetun Lulu. Ecco le sue parole. Eravamo proprio qui, nello stesso punto dell'ospedale Al-Shifa. Eravamo intrappolati all'interno del pronto soccorso. Con una mano cercavo di medicare i feriti, con l'altra lottavo semplicemente per rimanere in piedi. Ed è stato lì, in quel pronto soccorso, che ho ricevuto la notizia più devastante che un uomo possa mai ricevere. 20 membri della mia famiglia erano state uccise in un solo istante. Tra loro c'era mio padre. Il suo corpo è ancora là sotto, sepolto tra le macerie. Ma quello che vi racconto non è soltanto la mia storia. Oggi, su questo palco, ognuno di noi porta il peso e la ferita di una perdita. Da tutto questo, però, abbiamo imparato una cosa fondamentale. Un medico non si definisce soltanto per quello che sa, si definisce per la sua pazienza, per la sua tenacia e per la sua capacità di restare in piedi, anche quando tutto attorno a lui crolla. Gli insegnanti palestinesi hanno continuato a insegnare anche senza ricevere lo stipendio. Hanno tenuto lezione sotto le tende finché è stato possibile, oppure a distanza, attraverso lo schermo di un telefono. Ogni bambino seduto davanti a loro era come un figlio, e quei figli non li hanno mai abbandonati al buio dell'ignoranza. Poi, il 6 gennaio 2026, UNRWA ha licenziato 571 dipendenti palestinesi dalla striscia di Gaza, rescindendo di un tratto i loro contratti. 10 gennaio 2026. Costretta ad abbandonare casa e a dire addio alla sua scuola, l'insegnante Dua invia un ultimo messaggio vocale ai suoi studenti. Buongiorno ragazzi della terza media, come state? Mi manca così tanto salutare le mie studentesse, le mie ragazze, le persone a cui voglio un bene infinito. Siete gli studenti più dolci e straordinari del mondo. Mi mancate tutti. Mi manca parlare con voi, mi mancano i vostri sorrisi. Perdonatemi se non sono riuscita a riabbracciarvi di persona. La partenza è arrivata all'improvviso, senza darci il tempo di dirci addio. Vi auguro tutto il bene possibile. Con l'aiuto di Dio, i giorni che verranno saranno più luminosi. Vi chiedo una cosa sola, una cosa soltanto. Non rinunciate mai a studiare, non smettete mai di inseguire la conoscenza. Ognuno di voi è unico, ognuno ha un talento e una strada tutta sua. Il futuro vi sta aspettando, non permettete alle circostanze di decidere chi dovrete essere. Un giorno il destino tornerà a sorridervi. Non dimentichiamolo, Gaza è una terra che nel corso della storia ha saputo resistere al dominio coloniale britannico e all'occupazione israeliana.

E oggi finiamo qui sul sito web www.crtitaliano.com. Potete trovare notizie approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo email italian@crt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto dell'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi, 5 agosto, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22,13655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TubeSat 4 a 958 MHz. Proporzione dal simbolo 27.500 V5/6 polarizzazione verticale. E seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Casa, Resilienza e Umanità nella Fame. Oggi sono Meta Pildes, sarò con voi.

0: Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 5 agosto. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che i colloqui tra Teheran e Roma sullo stretto di Hormuz stanno proseguendo in modo positivo. Benjamin Netanyahu ha dichiarato al Consiglio per la pace di respingere la proposta di cessate il fuoco o di ritiro da Gaza. Il ministro degli esteri cubano ha attribuito all'embargo imposto dagli Stati Uniti la responsabilità dei ripetuti blackout che stanno colpendo il paese. E la Turchia ha lanciato un monito sull'ulteriore estensione della guerra tra Russia e Ucraina nel Mar Nero. Ora passiamo al notiziario. Il portavoce del ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che i colloqui tra Teheran e Roma sullo stretto di Hormuz stanno proseguendo in modo positivo. Baghaci ha aggiunto che i risultati dei negoziati saranno resi noti una volta conclusi. Secondo il possibile accordo in discussione, le navi dirette verso il Golfo transiteranno attraverso un corridoio marittimo sotto il controllo dell'Iran, situato in prossimità delle sue coste, mentre quelle in uscita utilizzeranno un canale di navigazione vicino alle coste dell'Oman. Benjamin Netanyahu ha dichiarato al Consiglio per la pace di respingere la proposta di cessate il fuoco o di ritiro da Gaza prevista nell'ambito del piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Netanyahu ha sostenuto che Hamas continua a ricostruire le proprie capacità militari e rappresenta una minaccia diretta per l'esercito israeliano e per gli insediamenti situati nei pressi della striscia di Gaza. Il Consiglio per la pace e il presidente statunitense Donald Trump avevano annunciato di aver raggiunto un accordo per l'attuazione della fase successiva del cessate il fuoco a Gaza. Il Consiglio aveva inoltre reso noto che Hamas aveva accettato una dettagliata roadmap. Il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez Parella ha attribuito all'embargo imposto dagli Stati Uniti la responsabilità dei ripetuti blackout che stanno colpendo il paese. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, Rodriguez ha dichiarato: "Le interruzioni della rete elettrica nazionale sono una diretta conseguenza del blocco genocida imposto dagli Stati Uniti contro Cuba, in particolare dell'assedio energetico." Le dichiarazioni del ministro arrivano dopo l'ennesimo collasso della rete elettrica nazionale a Cuba, l'ultimo di una serie di gravi blackout che negli ultimi mesi hanno compromesso la fornitura di energia in tutto il paese. L'High Security Institute del Regno Unito ha reso noto che durante i test di sicurezza condotti sui modelli sviluppati da OpenAI e Anthropic, un agente di intelligenza artificiale ha creato false identità online nel tentativo di ottenere un accesso non autorizzato ai sistemi protetti. In un articolo pubblicato sul proprio blog, l'ISI ha affermato che alcuni degli agenti sottoposti ai test hanno intrapreso attività persistenti e potenzialmente dannose nei confronti di persone e organizzazioni reali. Secondo l'istituto, l'episodio più grave ha raggiunto un agente di AI che ha scritto codice malevolo e ha creato false identità online con l'obiettivo di convincere un essere umano a approvare il codice. E la Turchia ha lanciato un monito sull'ulteriore tensione della guerra tra Russia e Ucraina nel Mar Nero, dopo che due navi civili di proprietà turca sono state colpite da droni, provocando il ferimento di diversi membri dell'equipaggio, tra cui cittadini turchi. In una dichiarazione diffusa martedì, il Ministero degli Esteri turco ha riferito che le navi Yashar e Nazia sono state attaccate lunedì sera, poco dopo aver lasciato il porto russo di Novorossiysk sul Mar Nero. Se non verranno adottate misure preventive, l'escalation della tensione nel Mar Nero avrà conseguenze negative su più fronti, compresa la sicurezza alimentare, si legge nella nota del Ministero. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Gaza, resilienza e umanità nella fame.
2: Salve a tutti. Oggi vorrei soffermarvi su qualcosa di profondo, l'amore dei palestinesi per la conoscenza, la loro vita guidata da un libro sacro che si apre con una singola potente parola, leggi, e il primo comando dal Corano, Un invito al sapere che il popolo palestinese ha fatto proprio, custodendolo con una forza straordinaria. Su di loro sono cadute tonnellate di bombe. Le loro case sono state rase al suolo. Le loro famiglie spezzate, la vita di tantissimi è stata segnata per sempre. Eppure non hanno mai smesso di studiare. Questa passione non nasce nell'ottobre del 2023. È un'eredità antica che si tramanda da secoli di generazione in generazione. L'eredità della conoscenza. Guardiamo allora più da vicino a Gaza. Una striscia di terra di appena 365 chilometri quadrati diventata, suo malgrado, una delle grandi coscienze del mondo. Nonostante circa il 70% della popolazione sia composta da rifugiati o da loro discendenti, il tasso di alfabetizzazione raggiunge quasi il 98%, un dato persino superiore a quello di molti paesi in via di sviluppo. Tra i giovani, poi, analfabetismo e abbandono scolastico sono praticamente inesistenti. Prospettando oltre 2 milioni di abitanti in uno dei territori più densamente popolati del pianeta, Gaza conta importanti istituzioni accademiche, come l'Università Islamica, l'Università Al-Azhar e l'Università Al-Aqsa. Qui l'iscrizione alla scuola primaria supera il 95%. La frequenza alle superiori resta altissima e nonostante le condizioni disperate, il numero di giovani che sceglie di iscriversi all'università continua a essere impressionante. Tra le facoltà più ambite ci sono ingegneria, medicina, scienze dell'educazione e informatica. Discipline che testimoniano una cosa sola: la volontà incrollabile delle nuove generazioni di investire nel proprio futuro attraverso il sapere. Dicevamo che l'amore dei palestinesi per la conoscenza nasce da quel primissimo imperativo del Corano: leggi. E allora venite con me. Facciamo insieme un viaggio tra le macerie di Gaza, oggi ridotta a un cumulo di rovine, per incontrare chi, nonostante tutto, continua a stringere un libro tra le mani. Guardate laggiù, sulla destra. Sul balcone di una casa semidistrutta, con i muri ancora sventrati dai proiettili, c'è un anziano con una lunga barba bianca. Su una parete del balcone si vede la bandiera palestinese. Tra le mani tiene il Corano. È immerso nella lettura e in quelle parole cariche di saggezza trova conforto e rifugio. Siamo al 9 agosto del 2025. Sono giorni in cui la guerra continua a imperversare con tutta la sua violenza. Eppure quell'uomo resta lì, immobile, con il suo libro tra le mani. Sa che un proiettile vagante

potrebbe raggiungerlo in qualsiasi momento. Sa che un drone potrebbe colpire proprio quel balcone o che un ennesimo bombardamento potrebbe spazzare via ciò che resta della sua casa. Eppure continua a leggere, perché la sua unica arma è il sapere. Quel sapere che prende vita dal primo comando divino, leggi, e che racchiude in sé i valori più alti dell'umanità, la dignità, la giustizia, la libertà e l'uguaglianza. Ecco un'altra scena. Siamo sempre nell'agosto del 2025. Vedete quell'uomo anziano con la camicia azzurra che corre stringendo tra le mani alcune taniche vuote? Sta andando a prendere l'acqua per 23 persone, 6 famiglie in tutto, con cui condivide l'ennesimo rifugio di fortuna. Si chiama Ghanem Al-Attar. È un professore e un autorevole consulente legale. Prima della guerra gestiva un importante studio. Nel corso degli anni ha formato e guidato generazioni di avvocati, magistrati e giudici. Ma un conflitto che, come dice lui stesso, non riconosce alcuna norma del diritto. Gli ha portato via ogni cosa: la casa, il lavoro, la sua vita di prima. Eppure, quando a parlare qualcuno che ha fatto del sapere la propria ragione di vita, anche le sue parole assumono un peso diverso. Citando a memoria gli articoli 55 e 57 della Convenzione di Ginevra, quelli posti a tutela della popolazione civile, Ghanem cerca di scuotere le coscienze del mondo sulla tragedia di un popolo condannato alla fame e alla sete. Poi la sua voce si fa ancora più intima e potente. Hanno raso al suolo le nostre case, sradicato i nostri alberi, bombardati i pozzi e gli impianti di desalinizzazione. Ho perso tutto. Non esiste più uno studio legale. Non c'è più scuola, non c'è più lavoro. Non ci sono processi né tribunali. Hanno distrutto ogni singola cosa. Ma c'è una verità che ignorano. Hanno demolito gli edifici dei tribunali, ma non hanno distrutto la giustizia. Hanno bombardato gli ospedali, ma non hanno cancellato il diritto di curarsi. Ricostruiremo tutto e lo faremo più forte di prima. Nonostante il dolore e l'abisso di ingiustizia che viviamo, restiamo ancorati alla nostra terra, alla nostra amata patria. Continueremo a resistere a testa alta. Lo giuro su Dio, lo giuro su Dio, lo giuro su Dio. Anche se Gaza venisse completamente rasa al suolo, anche se restassero soltanto un ragazzo e una ragazza, crescerebbero, si sposerebbero e ricostruirebbero Gaza. Noi non ci piegheremo di fronte a nessuno, se non a Dio. 23 gennaio 2026. Il medico norvegese Mats Gilbert parla mostrando alle telecamere alcuni documenti ufficiali delle Nazioni Unite. Secondo l'ultimo rapporto dell'ONU, e tutti i dati che vi sto per citare arrivano proprio dai report delle Nazioni Unite, Israele ha distrutto tutte e 10 le università della striscia di Gaza. Inoltre, 63 edifici scolastici sono stati completamente rasi al suolo. Sono stato professore ospite all'Università di Al-Azhar di Gaza City, racconta Gilbert. Oggi quell'università non esiste più. E lo stesso destino è toccato a decine di scuole primarie e istituti superiori. Per il dottor Gilbert, la distruzione di scuole e atenei a Gaza non è semplicemente un attacco alle infrastrutture educative. Fa parte di una strategia precisa: privare il popolo palestinese della speranza, spezzare le capacità di resistenza e costringerlo alla resa. È un processo sistematico che mira alla colonizzazione e allo sfollamento forzato dei palestinesi. Sono in tanti a continuare a denunciare quello che sta accadendo a Gaza, a far sentire la propria voce. Eppure, mentre il sistema educativo viene sistematicamente smantellato, i palestinesi continuano

0: a difendere il valore del sapere con la stessa incrollabile determinazione con cui resistono alla guerra. 25 dicembre 2025. Ci troviamo nel cortile devastato del complesso medico El-Shifa. Proprio lì, tra le macerie, il Ministero della Salute palestinese organizza la cerimonia di laurea per 168 nuovi medici. L'anno successivo, nel 2026, altri 230 giovani medici pronunceranno il giuramento di Ippocrate, iniziando ufficialmente la propria professione. Non sono studenti che hanno completato gli studi in aule silenziose, biblioteche ovattate o campus protetti. Sono ragazzi che hanno visto le proprie università bombardate, le proprie case distrutte. Ragazzi che, lungo il cammino, hanno perso genitori, fratelli, amici. Uno di loro è il dottore Izzetun Lulu. Ecco le sue parole. Eravamo proprio qui, nello stesso punto dell'ospedale Al-Shifa. Eravamo intrappolati all'interno del pronto soccorso. Con una mano cercavo di medicare i feriti. Con l'altra lottavo semplicemente per rimanere in piedi. Ed è stato lì, in quel pronto soccorso, che ho ricevuto la notizia più devastante che un uomo possa mai ricevere. 20 membri della mia famiglia erano stati uccisi in un solo istante. Tra loro c'era mio padre. Il suo corpo è ancora là sotto, sepolto tra le macerie. Ma quello che vi racconto non è soltanto la mia storia. Oggi, su questo palco, ognuno di noi porta il peso e la ferita di una perdita. Da tutto questo, però, abbiamo imparato una cosa fondamentale. Un medico non si definisce soltanto per quello che sa. Si definisce per la sua pazienza, per la sua tenacia e per la sua capacità di restare in piedi, anche quando tutto attorno a lui crolla. Gli insegnanti palestinesi hanno continuato a insegnare anche senza ricevere lo stipendio. Hanno tenuto lezione sotto le tende finché è stato possibile, oppure a distanza attraverso lo schermo di un telefono. Ogni bambino seduto davanti a loro era come un figlio, e quei figli non li hanno mai abbandonati al buio dell'ignoranza. Poi, il 6 gennaio 2026, UNRWA ha licenziato 571 dipendenti palestinesi dalla striscia di Gaza, rescindendo di un tratto i loro contratti. 10 gennaio 2026. Costretta ad abbandonare Gaza e a dire addio alla sua scuola, l'insegnante Dua invia un ultimo messaggio vocale ai suoi studenti. Buongiorno ragazzi della terza media. Come state? Mi manca così tanto salutare le mie studentesse, le mie ragazze, le persone a cui voglio un bene infinito. Siete gli studenti più dolci e straordinari del mondo. Mi mancate tutti. Mi manca parlare con voi. Mi mancano i vostri sorrisi. Perdonatemi se non sono riuscita a riabbracciarvi di persona. La partenza è arrivata all'improvviso, senza darci il tempo di dirci addio. Vi auguro tutto il bene possibile. Con l'aiuto di Dio, i giorni che verranno saranno più luminosi. Vi chiedo una cosa sola, una cosa soltanto. Non rinunciate mai a studiare. Non smettete mai di inseguire la conoscenza. Ognuno di voi è unico. Ognuno ha un talento e una strada tutta sua. Il futuro vi sta aspettando. Non permettete alle circostanze di decidere chi dovrete essere. Un giorno il destino tornerà a sorridervi. Non dimentichiamolo. Gaza è una terra che nel corso della storia ha saputo resistere al dominio coloniale britannico e all'occupazione israeliana. Non è un caso se viene ricordato come la terra della dignità, culla di donne e uomini che non hanno mai smesso di lottare per la propria causa. Nel 667, proprio qui a Gaza, nacque Muhammad ibn Idris al-Shafi, conosciuto da tutti come Imam Shafi, una delle menti più illuminate e autorevoli dalla storia del pensiero islamico. Oggi gli abitanti di questa terra continuano a custodire, a costo della loro stessa vita, quell'eredità di conoscenza ricevuta dai padri.
1: Gaza, resilienza e umanità nella fame.

E oggi finiamo qui sul sito web www.crtitaliano.com. Potete trovare notizie approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo email italian@crt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto dell'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti!